0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la messa nella memoria di San Domenico. Domandiamo perdono. Signore, che verrai a giudicare i vivi e i morti, Kyrie eleison. Cristo, che sei morto per farci vivere con te, Christe eleison. Signore, che hai offerto te stesso per formarti un popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guida e proteggi, Signore, la Tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli che fu insigne predicatore della Tua verità, interceda come nostro patrono davanti a Te, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu fin dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo. Signore, tu lo hai scelto per far giustizia, l'hai reso forte o roccia per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete e contento ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. Continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà? Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate le sue imprese tra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri.
2: Tu non abbandoni

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i fenomeni della sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, Signore, per l'intercessione di San Domenico, le preghiere e le offerte che ti presentiamo, e con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Ti sei chinato sulle nostre ferite e ci hai guarito, donandoci una medicina più forte delle nostre piaghe, una misericordia più grande della nostra colpa. Così anche il peccato, in virtù del tuo invincibile amore, è servito a elevarci alla vita divina. Per questo, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù, tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli è venuto allora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo, nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, accogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: e con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che sei nutriti del pane di vita eterna, nel ricordo glorioso di San Domenico, fa che la tua Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, raggiunga la piena comunione con te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso pensiamo a Gesù che risorge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero pensiamo all'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero pensiamo alla discesa dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero pensiamo a Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero pensiamo a Maria che è incoronata Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Preghiamo secondo l'intenzione del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà, Cristo, ascoltaci, Cristo, esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio, Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, causa della nostra letizia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, dimora tutta consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre di Davide, Torre d'Avorio, Casa d'oro, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Veri Cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Preghiamo con la supplica alla Madonna.
Ricordati, Pissima Vergine Maria, che non sei mai udito, che alcuno sia ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia cercato il tuo soccorso e sia stato abbandonato. Animate da tale confidenza, a te ricorro, Madre Vergine delle Vergini, da te vengo, dinanzi a te mi prostro, gemendo peccatore. Non volere, Madre di Dio, disprezzare le mie parole. Ascolta, benevole, esaudisci. Amen. Se lo dà, figlio.

canto d'ingresso sarà il numero 156. Lodate Dio, schiere beate.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
2: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto, giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Benvenuti.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: A te, oh Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra, era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Sono io, coraggio, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio?» Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: La liturgia di oggi mi offre uno dei brani più poetici dell'Antico Testamento, l'incontro di Elia con il Signore sull'Oreb, il monte dove il profeta si era rifugiato per sfuggire alla persecuzione di Acab e Jezabele, re e regina di Israele, che lo volevano eliminare a causa delle sue profezie e dei suoi atti. Dio confonde tutti gli schemi del profeta. Egli conosceva un Dio potente, forse un po' violento per le nostre menti, il Dio del fuoco e degli eventi naturali straordinari. Ora gli si rivela un Dio inedito, nuovo, che Elia non si aspettava, un Dio sussurro di una brezza leggera, come dice la traduzione, o una voce di silenzio sottile, come dice il testo ebraico. Elia infatti incontra un Dio che trasforma le sue idee. Dio è sempre avanti, come si dice o come si usa dire oggi. Questo insegnamento dato dal Signore al suo profeta è fondamentale anche per me. Dio non è inquadrabile nei miei schemi. Egli rimane sempre il Dio vivente da cercare con fede, che mi precede e mette in discussione le mie idee. Non è mai un Dio scontato o manipolabile, ma un Dio nuovo e imprevedibile, a volte apparentemente incomprensibile, ma sempre volto al mio bene. La voce di Dio parla nel silenzio, che non è solo assenza di rumori, ma è soprattutto capacità di percezione interiore di chi ha fatto silenzio dentro di sé e così è veramente in grado di ascoltare Dio. Ricordiamo le parole del testo ebraico: una voce di silenzio sottile. Come faccio a ascoltare il silenzio? Nel brano di Vangelo letto oggi, Gesù ordina ai discepoli di attraversare il mare, simbolo di morte. I pescatori del posto sanno che quel lago è pericoloso la sera. Per me, Gesù vuole che non mi tiri indietro e che affronti anche le situazioni difficili che mi spaventano. Il vento e le onde rappresentano le tempeste che agitano la mia vita. Quanti problemi, dalle relazioni con le persone che hanno idee diverse dalle mie, alle incomprensioni, dai problemi di salute a quelli economici. Sono tante le tempeste che mi sorprendono. Pensando ai discepoli spaventati e disperati, che vedono qualcosa che definiscono un fantasma, mi accorgo che invece è una presenza tranquilla quella che va loro incontro. Si spaventano perché è qualcosa di totalmente diverso da loro, ma quando capiscono che è Gesù, o meglio la sua presenza amica, tutto cambia. Quando faccio questa esperienza dico di vedere la luce in fondo al tunnel. È Gesù che mi riapre l'orizzonte e tutto si calma. È interessante l'esperienza di Pietro. Quando tiene lo sguardo su Gesù è leggero e cammina sull'acqua. Quando non si fida, avverte la potenza del vento e si sente affondare. Papa Francesco diceva che questo racconto è un invito ad abbandonarci con fiducia a Dio in ogni momento della nostra vita, specialmente nel momento della prova e del turbamento. Quando sento forte il dubbio e la paura e mi sembra di affondare come Pietro, nei momenti difficili della vita, dove tutto diventa buio, non devo vergognarmi di gridare come Pietro: «Signore, salvami!». Gridando «Signore, salvami!», busso al cuore di Dio e a quello di Gesù che mi amano.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, eleviamo fiduciosi a Dio la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, fra le tempeste della storia, non ceda allo scoraggiamento, ma con la guida sicura del Santo Padre, mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governanti affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per la defunta San Vito Maria Giulietta, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso l'accolga nella pace eterna. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
2: In memoria dei defunti Giusti Marta, Galbiati Ambrogio, Lida, per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Canto 220, salga da questo altare.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle Tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, di bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo perché, fedele interprete dei tuoi disegni, si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorificasse te, creatore e padre di tutte le cose. Per questo, insieme agli angeli e ai santi, eleviamo l'inno della tua gloria.
1: Santo, santo, santo,

0: veramente santo sei tu, o Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore, preghiamo. Padre
2: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto 168, mistero della cena.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Diamo grazie a Dio. Canto 180. O del cielo, gran regina. O del